0: viaggio rinchiuso. Ai tremiti, ai piedi,
1: tu sei
0: barbaro, al foglio sì barbaro.

0: fuggito, lavorato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sono un
0: canto! Sono un canto!